Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto e questo programma, come sempre dico, è fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Come sempre, sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13 UTC, tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Se volete ascoltarci via internet, sullo streaming di

radionazionale.com.ar troverete il tasto che dice RAE, le cliccate e sicuramente troverete il player per poter ascoltarci dal vivo, oppure su www.rae.com.ar, sul sito degli amici della RAE, rae.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, via Maipo 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Ed è arrivato il freddo a Buenos Aires, il Servizio Meteorologico Nazionale ha previsto per questo lunedì una delle giornate più fredde dell'anno qui a Buenos Aires e nella periferia, anche se con una condizione che renderà più sopportabile l'inizio della settimana. Il cielo sarà completamente sereno e ci sarà sole per gran parte della giornata. Secondo le previsioni ufficiali, la temperatura minima sarà di 2 gradi nell'Amba, mentre la massima raggiungerà i 16 gradi nel pomeriggio. La presenza del sole e le condizioni di stabilità contribuiranno a creare un ambiente un po' più mite rispetto ad altre giornate di freddo intenso registrate nelle ultime settimane. Il quadro meteorologico rimarrà senza grandi cambiamenti nei prossimi giorni. Secondo l'ente nazionale, sono attese condizioni simili per buona parte della settimana, con mattine fredde, pomeriggi freschi e giornate dominate dal bel tempo e dalla scarsa nuvolosità. Inoltre, non sono previste piogge nei prossimi giorni nella regione metropolitana, quindi continuerà il periodo di stabilità atmosferica accompagnato da aria fredda e secca.

Molto bene, capitolo musicale nel nostro programma con la banda argentina degli anni 60 e 70, Arco Iris, Ippi Loro, Mañana Campestre.

sì, al rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Molto bene, Vaca Muerta ha previsto che nei prossimi giorni e i prossimi 4 anni avrà bisogno di 40.000 posti di lavoro, poiché si stima che l'estrazione di idrocarburi non convenzionali avrà un impatto significativo sull'aumento degli investimenti, sulle opere infrastrutturali e sul mantenimento delle esportazioni del bacino neuchino. I profili più richiesti per questa ricerca di personale coprono tutte le aree necessarie affinché il giacimento continui a essere uno dei principali motori dell'economia argentina, dai ruoli operativi sul campo fino alle funzioni di supporto nei centri urbani vicini. Inoltre è stato reso noto che il governo di Neuquén, insieme ai sindacati e le aziende del settore, offre già corsi di formazione gratuiti e ha lanciato programmi di perfezionamento accelerato attraverso borse di studio e corsi specializzati. Nel settore tecnico sarà richiesta la presenza di meccanici, elettricisti, elettromeccanici e chimici specializzati, inoltre operatori di impianti di trattamento, macchinisti e autisti con patente professionale per trasporto pesante. Per quanto riguarda ingegneri e specialisti, Vaca Muerta avrà bisogno di professionisti nei settori del petrolio, della geologia, dell'ambiente, dell'automazione e della sicurezza e igiene sul lavoro, mentre per il supporto amministrativo e i servizi saranno disponibili posti nelle aree di logistica, acquisti, hotellerie, manutenzione e personale di catering nei campi base. I livelli salariali nel bacino riflettono l'elevata competitività e la complessità del lavoro con turnazioni rotative. Lo stipendio più basso è di 2.900.000 pesos, arrivando fino a 7 milioni netti al mese per i profili con maggiore anzianità o criticità operativa nei pozzi. Parliamo di stipendi di 4.000 euro in più. Infine, sono previsti compensi aggiuntivi fissi, poiché il settore petrolifero mantiene indennità specifiche aggiornate come l'assignazione permanente Vaca Muerta e somme non remunerative per zona patagonica. Bene, ora la musica con Los Auténticos Decadentes, la canzone intitolata Besándote.

Ecco, Alberto Castillo, la canzone Il Tango, breve ma contundente, a media luce.

0: considerato uno dei cantanti di tango più importanti della seconda metà del XX secolo, Julio Sosa nasce in Uruguay, però svolge tutta la sua carriera in Argentina. Ed in soli 15 anni, poiché muore giovane in un incidente, diventa uno dei maggiori idoli della storia del tango.
1: Se cuidan los zapatos andando de rodillas, por eso.
0: Julio Sosa nasce nel 1926 in una località vicina a Montevideo. Suo padre è bracciante in Campania e sua madre lavandaia. Per collaborare con la precaria situazione economica familiare, Julio deve lavorare fin da piccolo. Fa il fattorino in farmacia, lustra scarpe e venditore di giornali. E malgrado le difficoltà, riesce a completare la scuola elementare. Sviluppa il gusto per il tango, genere che va di moda sia in Uruguay sia nell'Argentina di quei tempi.
1: Era mio amor, per un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo.
0: Ormai sedicenne, Julio Sosa si presenta come dilettante in diversi scenari della sua città, dove i concorsi di canto erano abituali. Poco dopo vince un concorso di tango ed è invitato a far parte come vocalist dell'orchestra di Carlos Gilardoni, che si esibisce nei balli della zona e perfino a Montevideo. Quindi abbandona l'orchestra di Gilardoni e dopo alcune partecipazioni a diversi gruppi entra a far parte dell'orchestra di Luis Caruso, con il quale realizza le sue prime registrazioni nel 1948. Malgrado quelle prime incisioni, Julio Sosa non ottiene un riconoscimento speciale nel suo paese e decide allora di tentar fortuna in Argentina. Lo storico Luis Biggio racconta quel momento in questo modo.
2: Già con visione di cruzare il charco per este lato del Rio de la Plata, necessitava un materiale gravato come carta di presentazione.
0: Ormai con l'idea di venire a Buenos Aires, ha bisogno di materiale registrato quale biglietto da visita. Julio Sosa approfitta della sua partecipazione al sestetto di Luis Caruso, noto come Carusito, ed incide per la casa discografica Sondor. Registra Caruso con la voce di Sosa. Julio Sosa è un illustre sconosciuto in quel momento. Con quel materiale e la collaborazione di alcuni amici che organizzano un sorteggio per raccogliere soldi, sale sulla nave ed attraversa il Rio della Plata.
2: Se subió al vapor de la carrera y cruzó el charco.

0: sé bien que soy bohemio, tengo mucha plata en sueños, soy así, ¿qué voy a hacer?
1: Qui a Buenos Aires, dopo essersi sistemato in casa di un suo conoscente, trova lavoro come vocalist di un gruppo di chitarre che suona la sera in un bar del quartiere Chacarita. È l'inverno del 1949. Appena un mese dopo, la sua carriera inizia a decollare.
2: In aquel café de Chacarita lo escuchó un autor de letras de tango, Raúl Ormaza, che era come un uomo che visitava esos locali notturni.
1: In quel caffè della Chacarita lo ascolta il paroliere Raúl Ormaza, che frequenta quei posti notturni come quelli che cercano ragazzi nelle serie inferiori. Lo ascolta e senza dirgli niente parla di lui con Armando Pontier ed Enrique Francini, che hanno un'orchestra insieme e cercano un cantante per coprire il posto vacante lasciato da Raúl Verón. Julio Sosa si presenta allora per un provino dinanzi ai direttori Pontier e Francini, un giorno in cui l'orchestra suona nel Teatro Piccadilly. Canta il tango Lloró como una mujer, cioè ha pianto come una donna, e lascia

0: e chiama Pontier affinché lo ascolti. Julio Sosa interpreta allora Viejo Smoking e gli offrono di cominciare a lavorare quella stessa sera. Il cantante Alberto Podestà e lo storico Luis Biggio ricordano in questo modo il suo esordio con Vestiti prestati.
1: Cantò e bueno, la gente, immaginate.
0: Cantò. Ed allora, immagina la sorpresa della gente, il tizio cantava e muoveva le mani facendo grandi gesti, e la voce, una voce strana, e si muoveva in un modo che a quel tempo non era comune. Noi eravamo cantanti che uscivamo e cantavamo, nessuno muoveva le mani né niente del genere, prendevamo il microfono e cantavamo. E si presenta Julio Sosa con questo, e Dio mi liberi, e lì rimase con l'orchestra. Pontier diceva che quella sera la gente si fermò e si girò verso il palcoscenico. Nessuno ballò in quel momento, e da allora Pontier si disse, questo ragazzo ha qualcosa.

Julio Sosa rimane 4 anni con l'orchestra di Francine Pontier fino al 1953, quando un altro direttore, Francisco Rotundo, gli offre uno stipendio molto migliore di quello che lui guadagna. Questa è una tappa in cui Sosa può affermarsi da un punto di vista economico, paga alcuni debiti e lascia la pensione in cui vive. Nel 1955 viene ancora convocato dall'orchestra di Pontier, ormai separatosi da Francine. Julio Sosa è ormai uno dei cantanti più rinomati dell'epoca. Nel 1960 Julio Sosa decide di iniziare la sua carriera solista. Si separa da Pontier e convoca il bandoneonista Leopoldo Federico affinché gli organizzi un'orchestra per accompagnarlo. Per il lancio del suo primo disco solista coniano il soprano

0: recita in un film e pubblica un libro di poesia e trasforma una versione propria di La comparsita, recitata con i versi di Perché canto así, in un classico. Leopoldo Federico e lo storico Biggio ricordano quel momento in questo modo.
1: Pero lo estaba tocando yo en un baile, la comparsita, y él se acercó al lado mío así y me dijo, ¿querés que la recite?
0: Io stavo suonando strumentale la comparsita e Julio mi si avvicinò e mi domandò se volevo che lo recitassi. Gli dissi, bene, dai, recita. Che le dovevo dire? Che la comparsita è un tango strumentale? E cominciò a recitare i versi di Celedonio Flores di Perché canto così? E sfondò. La gente cominciò ad applaudire a più non posso. Presentò per la prima volta la comparsita in quel ballo ed il giorno dopo vi era gente del pubblico che chiedeva a grande voce che la recitasse. E rimase come la chiusura dello spettacolo. Cantava tutto quello che doveva cantare, però la chiusura, l'ultimo brano dei suoi spettacoli, era sempre la comparsita.

Nel 1964, in un incidente automobilistico, perde la vita. Aveva soltanto 38 anni. Ed in soli 15 anni di carriera diventò uno dei massimi idoli della storia del tango.

ecco, ricordatevi che potete inviarci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea, via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E parliamo della birra argentina, che si è nuovamente affermata tra le migliori al mondo, ottenendo 3 medaglie alla World Beer Cup 2026, il concorso più prestigioso del settore. I riconoscimenti sono andati a 2 progetti dell'interno del paese, Cerveceria Occidenta e Bichofeo Brewing Company, che hanno raggiunto un traguardo storico per le rispettive regioni. L'edizione 2026 si è svolta a Filadelfia con 1644 birrifici partecipanti e 255 giudici specializzati provenienti da 38 paesi. Cerveceria Occidenta ha conquistato una medaglia d'argento come Paradoja Nocturna, una Imperial Stout affinata per oltre 5 anni in botti di Malbec, premiata nella categoria Wood and Barrel Aged Strong Stout. Fondata da Marco Malaga e Marcelo Gil, l'azienda è diventata la prima della città di Santa Fe a vincere una medaglia nei 30 anni di storia della competizione. Dal suo canto, Bichofeo Brewing Company ha ottenuto 2 medaglie nella categoria Belgian Style Fruit Beer, argento per Crioja e bronzo per Torrontés, entrambe maturate in botti ex vino. Si tratta della prima volta che un birrificio argentino conquista 2 medaglie nella stessa categoria e nella stessa edizione della World Beer Cup. Il risultato rappresenta inoltre il primo riconoscimento internazionale per una birreria artigianale del nord-est argentino nella storia del concorso. Le 3 medaglie confermano la crescita tecnica e l'identità della birra artigianale argentina sulla scena internazionale. Molto bene, e intanto ci prendiamo una buona birra argentina, ascoltiamo Tan Biónica con la canzone intitolata Città Magica, cioè Ciudad Mágica.

Sì, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale. In Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Molto bene, ultimo brano musicale con Peteco Carabajal, De Fiesta en Fiesta, e con questa bellissima canzone vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, Marcelo Ayala qui parlandovi, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata, freddo in Buenos Aires, ma sempre la compagnia della radio attraverso le onde corte e lo streaming di Rai.ar. Un saluto cordiale, ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto e questo programma, come sempre dico, è fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Come sempre sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13 UTC, tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Se volete ascoltarci via internet, sullo streaming di radionazional.com.ar troverete il tasto che dice RAE, le cliccate e sicuramente troverete il player per poter ascoltarci dal vivo, oppure su www.rae.com.ar, sul sito degli amici della RAE, rae.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, via Maipù 555, codice 1006, Città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Ed è arrivato il freddo a Buenos Aires, il Servizio Meteorologico Nazionale ha previsto per questo lunedì una delle giornate più fredde dell'anno qui a Buenos Aires e nella periferia, anche se con una condizione che renderà più sopportabile l'inizio della settimana. Il cielo sarà completamente sereno e ci sarà sole per gran parte della

pomeriggi freschi e giornate dominate dal bel tempo e dalla scarsa nuvolosità. Inoltre non sono previste piogge nei prossimi giorni nella regione metropolitana, quindi continuerà il periodo di stabilità atmosferica accompagnato da aria fredda e secca. Molto bene, capitolo musicale nel nostro programma con la banda argentina degli anni 60 e 70, Arco Iris, IP loro, Mañana Campestre.

che se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Molto bene, Vaca Muerta ha previsto che nei prossimi giorni e i prossimi 4 anni avrà bisogno di 40.000 posti di lavoro, poiché si stima che l'estrazione di idrocarburi non convenzionali avrà un impatto significativo sull'aumento degli investimenti, sulle opere infrastrutturali e sul mantenimento delle esportazioni del bacino neuchino. I profili più richiesti per questa ricerca di personale coprono tutte le aree necessarie affinché il giacimento continui a essere uno dei principali motori dell'economia argentina, dai ruoli operativi sul campo fino alle funzioni di supporto nei centri urbani vicini. Inoltre è stato reso noto che il governo di Neuquén, insieme ai sindacati e le aziende del settore, offre già corsi di formazione gratuiti e ha lanciato programmi di perfezionamento accelerato attraverso borse di studio e corsi specializzati. Nel settore tecnico sarà richiesta la presenza di meccanici, elettricisti, elettromeccanici e chimici specializzati, inoltre operatori di impianti di trattamento, macchinisti e autisti con patente professionale per trasporto pesante. Per quanto riguarda ingegneri e specialisti, Vaca Muerta avrà bisogno di professionisti nei settori del petrolio, della geologia, dell'ambiente, dell'automazione e della sicurezza e igiene sul lavoro, mentre per il supporto amministrativo e i servizi saranno disponibili posti nelle aree di logistica, acquisti, hotellerie, manutenzione e personale di catering nei campi base. I livelli salariali nel bacino riflettono l'elevata competitività e la complessità del lavoro con turnazioni rotative. Lo stipendio più basso è di 2.900.000 pesos, arrivando fino a 7 milioni netti al mese per i profili con maggiore anzianità o criticità operativa nei pozzi. Parliamo di stipendi di 4.000 euro in più. Infine, sono previsti compensi aggiuntivi fissi, poiché il settore petrolifero mantiene indennità specifiche aggiornate come l'assignazione permanente Vaca Muerta e somme non remunerative per zona patagonica. Bene, ora la musica con Los Auténticos Decadentes, la canzone intitolata Besándote.

0: considerato uno dei cantanti di tango più importanti della seconda metà del XX secolo, Julio Sosa nasce in Uruguay, però svolge tutta la sua carriera in Argentina ed in soli 15 anni, poiché muore giovane in un incidente, diventa uno dei maggiori idoli della storia del tango.
1: Se cuidan los zapatos andando de rodillas, no es por eso.
0: Julio Sosa nasce nel 1926 in una località vicina a Montevideo. Suo padre è bracciante in Campania e sua madre lavandaia. Per collaborare con la precaria situazione economica familiare, Julio deve lavorare fin da piccolo. Fa il fattorino in farmacia, lustra scarpe e venditori di giornali. E malgrado le difficoltà, riesce a completare la scuola elementare. Sviluppa il gusto per il tango, genere che va di moda sia in Uruguay sia nell'Argentina di quei tempi.
1: Era mio amor, per un dia se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo.
0: Ormai sedicenne, Julio Sosa si presenta come dilettante in diversi scenari della sua città, dove i concorsi di canto erano abituali. Poco dopo, vince un concorso di tango ed è invitato a far parte come vocalist dell'orchestra di Carlos Gilardoni, che si esibisce nei balli della zona e perfino a Montevideo.
1: Porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado.
0: Quindi abbandona l'orchestra di Gilardoni e dopo alcune partecipazioni a diversi gruppi entra a far parte dell'orchestra di Luis Caruso, con il quale realizza le sue prime registrazioni nel 1948. Malgrado quelle prime incisioni, Julio Sosa non ottiene un riconoscimento speciale nel suo paese e decide allora di tentar fortuna in Argentina. Lo storico Luis Biggio racconta quel momento in questo modo.
2: Già con visione di cruzare il charco per este lato del Rio de la Plata, necessitava un materiale gravato come carta di presentazione.
0: Ormai con l'idea di venire a Buenos Aires, ha bisogno di materiale registrato quale biglietto da visita. Julio Sosa approfitta della sua partecipazione al sestetto di Luis Caruso, noto come Carusito, ed incide per la casa discografica Sondor. Registra Caruso con la voce di Sosa. Julio Sosa è un illustre sconosciuto in quel momento. Con quel materiale, più la collaborazione di alcuni amici che organizzano un sorteggio per raccogliere soldi, sale sulla nave ed attraversa il Rio della Plata.
2: Se subió al vapor de la carrera y cruzó el charco.

0: a Buenos Aires. Dopo essersi sistemato in casa di un suo conoscente, trova lavoro come vocalist di un gruppo di chitarre che suona la sera in un bar del quartiere Chacarita. È l'inverno del 1949. Appena un mese dopo, la sua carriera inizia a decollare.
1: In quel caffè di Chacarita lo escuchò un autor di letras de tango, Raúl Ormaza, che era come un uomo che visitava esos locales notturni.
0: In quel caffè della Chacarita lo ascolta il paroliere Raúl Ormaza, che frequenta quei posti notturni come quelli che cercano ragazzi nelle serie inferiori. Lo ascolta e senza dirgli niente parla di lui con Armando Pontier ed Enrique Francini, che hanno un'orchestra insieme e cercano un cantante per coprire il posto vacante lasciato da Raúl Verón. Julio Sosa si presenta allora per un provino dinanzi ai direttori Pontier e Francini, un giorno in cui l'orchestra suona nel Teatro Piccadilly. Canta il tango Lloró como una mujer, cioè ha pianto come una donna, e lascia senza parole Francini, che chiama Pontier affinché lo ascolti. Julio Sosa interpreta allora Viejo Smoking e gli offrono di cominciare a lavorare quella stessa sera. Il cantante Alberto Podestà e lo storico Luis Biggio ricordano in questo modo il suo esordio con vestiti prestati. Cantò. Ed allora, immagina la sorpresa della gente. Il tizio cantava e muoveva le mani facendo grandi gesti. E la voce, una voce strana, e si muoveva in un modo che a quel tempo non era comune. Noi eravamo cantanti che uscivamo e cantavamo. Nessuno muoveva le mani né niente del genere. Prendevamo il microfono e cantavamo. E si presenta Julio Sosa con questo e Dio mi liberi. E lì rimase con l'orchestra. Pontier diceva che quella sera la gente si fermò e si girò verso il palcoscenico. Nessuno ballò in quel momento. E da allora Pontier si disse: questo ragazzo ha qualcosa.

Julio Sosa rimane 4 anni con l'orchestra di Francine Pontier fino al 1953, quando un altro direttore, Francisco Rotundo, gli offre uno stipendio molto migliore di quello che lui guadagna. Questa è una tappa in cui Sosa può affermarsi da un punto di vista economico, paga alcuni debiti e lascia la pensione in cui vive. Nel 1955 viene ancora convocato dall'orchestra di Pontier, ormai separatosi da Francine. Julio Sosa è ormai uno dei cantanti più rinomati dell'epoca. Nel 1960 Julio Sosa decide di iniziare la sua carriera solista. Si separa da Pontier e convoca il bandoneonista Leopoldo Federico affinché gli organizzi un'orchestra per accompagnarlo. Per il lancio del suo primo disco solista coniano il soprannome con cui

0: con Leopoldo Federico, Julio Sosa incise 64 tango. In questa tappa recita in un film e pubblica un libro di poesia e trasforma una versione propria di La comparsita, recitata con i versi di Perché canto así, in un classico. Leopoldo Federico e lo storico Biggio ricordano quel momento in questo modo.
1: Pero lo stava toccando io in un baile La comparsita e él se acercó al lado mio así e me dijo: ¿Querés que la recite?
0: Io stavo suonando strumentale La comparsita e Julio mi si avvicinò e mi domandò se volevo che lo recitassi. Gli dissi: bene, dai, recita. Che le dovevo dire? Che La comparsita è un tango strumentale? E cominciò a recitare i versi di Celedonio Flores di Perché canto così? E sfondò. La gente cominciò ad applaudire a più non posso. Presentò per la prima volta La comparsita in quel ballo ed il giorno dopo vi era gente del pubblico che chiedeva a grande voce che la recitasse. E rimase come la chiusura dello spettacolo. Cantava tutto quello che doveva cantare, però la chiusura, l'ultimo brano dei suoi spettacoli, era sempre La comparsita.

Nel 1964, in un incidente automobilistico, perde la vita. Aveva soltanto 38 anni. Ed in soli 15 anni di carriera diventò uno dei massimi idoli della storia del tango.

0: RAE Argentina al mondo ha presentato Julio Sosa, il maschio del tango.
1: Nava, nava, queda in tu casa natal, solo per araña che te quede.
0: Produzione Julieta Galván, edizione Julián Carballo, speaker Caritina Kozulich.

0: y hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
1: Molto bene amici, ecco, ricordatevi che potete inviarci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E parliamo della birra argentina che si è nuovamente affermata tra le migliori al mondo, ottenendo 3 medaglie alla World Beer Cup 2026, il concorso più prestigioso del settore. I riconoscimenti sono andati a 2 progetti dell'interno del paese, Cerveceria Occidenta e Bichofeo Brewing Company, che hanno raggiunto un traguardo storico per le rispettive regioni. L'edizione 2026 si è svolta a Filadelfia con 1.644 birrifici partecipanti e 255 giudici specializzati provenienti da 38 paesi. Cerveceria Occidenta ha conquistato una medaglia d'argento come Paradoja Nocturna, una Imperial Stout affinata per oltre 5 anni in botti di Malbec, premiata nella categoria Wood and Barrel Aged Strong Stout. Fondata da Marco Malaga e Marcelo Gil, l'azienda è diventata la prima della città di Santa Fe a vincere una medaglia nei 30 anni di storia della competizione. Dal suo canto, Bichofeo Brewing Company ha ottenuto 2 medaglie nella categoria Belgian Style Fruit Beer, argento per Crioja e bronzo per Torrontés, entrambe maturate in botti ex vino. Si tratta della prima volta che un birrificio argentino conquista 2 medaglie nella stessa categoria, nella stessa edizione della World Beer Cup. Il risultato rappresenta inoltre il primo riconoscimento internazionale per una birreria artigianale del nord-est argentino nella storia del concorso. Le 3 medaglie confermano la crescita tecnica e l'identità della birra artigianale argentina sulla scena internazionale. Molto bene, e intanto ci prendiamo una buona birra argentina, ascoltiamo Tan Biónica con la canzone intitolata Città Magica, cioè Ciudad Mágica.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Molto bene, ultimo brano musicale con Peteco Carabajal, De Fiesta en Fiesta, e con questa bellissima canzone vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, Marcelo Ayala qui parlandovi, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata, freddo in Buenos Aires, ma sempre la compagnia della radio attraverso le onde corte e lo streaming da Rai.ar. Un saluto cordiale, ciao!